sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

giorni resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannasuno a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeu. Il mare. Servito in tavola.
0: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
2: Sono le 6:03.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: 800 01 66. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento.

0: Carbonia. Arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos e a seguire Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
1: L'associazione turistica Live It Carbonia organizza presso il Museo Etnografico Tanit Carbonia Wine and Food Music Experience 2026, dal 22 al 24 maggio. Vivi un'esperienza unica in un'atmosfera indimenticabile tra degustazioni del prelibato carignano, food e ancora musica, cultura e storia. Info 0781 67 37 93.
2: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
3: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
4: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
3: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
4: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
2: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
3: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
2: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
4: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
3: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
3: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
5: Sono le 7:04.
6: Buongiorno Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, ha avvertito il presidente americano. Sparatori in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5º sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97. AF Car Wash. Auto come nuova.

0: miniera di musica 107.1. L'armonia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di

Cerchi un aperipranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con calici

un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeu, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.

0: prove coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.

0: Centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: Rit Parade.
2: Le canzoni più popolari in Italia.
1: Selezionate da Stefano Cilio.
3: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
1: Rit Parade.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato. Via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Sono le 9:03.

0: Carbonia Daily, oggi 19 di maggio 2026, benvenuti a Radio Carbonia, spazio alle interviste anche questa mattina, come sempre e anche oggi ho il piacere di avere un super ospite direttamente da Sant'Antico, anche se ormai è un po' international, Gabriele Cossu. Buongiorno Gabri.
1: Ciao a tutti, buongiorno, bentrovati.
0: Bentrovati. Allora, questa mattina una puntata molto leggera, libera, molto easy, anche perché
1: dove sono io è sempre leggero.
0: Bravo, bravo. Così dovrebbe essere sempre così. Sei qui questa mattina perché hai preparato, siamo quasi alla fine,
1: sì.
0: Questo nuovo spettacolo che si chiama Giù la maschera.
1: Esatto,
0: intanto per chi non ti conosce, anche se qualcuno è difficile che qualcuno non ti conosce, però qualcuno potrebbe anche ascoltare qualche turista che è in giro, sai, che
1: certo,
0: è in auto. Sei un comico.
1: Sì, sono un comico bellissimo, tra l'altro, bellissimo uomo. Come
0: si vede, si vede anche dalle immagini.
1: Certo. Esatto, dalle immagini. No, scherzi a parte. Sì, sono un comico, la mia passione è il teatro, una delle mie passioni, per fortuna ne ho tante, una delle mie passioni è il teatro, insomma, tutto ciò che riguarda la comicità mi appassiona, mi attira e sono praticamente al mio terzo spettacolo da solista, perché normalmente lavoro in coppia. Prima con Chica Zara, abbiamo formato il duo Cossu e Zara,
0: certo.
1: E insieme a Elenia Tocco, che è la terza del duo, come amo definirla, abbiamo fatto tante tournée, ancora stiamo facendo anche quelle. Per esempio oggi siamo a Gonnesa in piazza e facciamo lo spettacolo Cossu e Zara Show. Invece e poi ho lavorato ovviamente con Jacopo Cullin,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Molti di
0: e chi si dimentica quegli sketch che girano tuttora, sì. sui social.
1: E proprio a Carbonia lo scorso anno abbiamo fatto, se non sbaglio, 3 sold out, Comunque questo invece è uno spettacolo da solo, il terzo. Il primo era Communication, il secondo era Tu chiamale se vuoi, e questo si intitola Giù la maschera,
0: che andrà in scena qui a Carbonia il 5 giugno.
1: Il 5 giugno al Teatro Centrale, Teatro Comunale di Carbonia, a cui io sono particolarmente affezionato, perché è stato anche uno dei miei primi teatri in cui mi sono esibito moltissimi anni fa, con un altro spettacolo con Chica, si chiamava Script Amanent, e andò molto bene, fu una cosa molto bella. Io mi trovo molto bene anche perché, essendo vicino a Sant'Antioco, molti amici mi hanno più facilità a seguirmi e quindi, insomma, mi sento proprio a casa.
0: Questo ci fa anche piacere in qualche modo, anche perché comunque è bazzicato sempre qua, in questi
1: assolutamente dintorni. Sì. Ho fatto molte serate nella zona, insomma, a Carbonia, anche a Carbonia e poi anche nelle zone limitrofe. Anche a Carbonia lo scorso anno ho fatto l'altro spettacolo, poi in occasione di una festa patronale ho fatto lo spettacolo Tu chiamale se vuoi, è stato molto bello.
0: Sì, ce l'ho anche io, quindi mi ricordo benissimo. Parliamo di questo spettacolo Giù la maschera, ci puoi anticipare qualcosa di che si tratta?
1: Sì, stavo riflettendo perché non è semplice da raccontare. No, nel senso che innanzitutto Giù la maschera è un'anticipazione vera e propria, questa si chiama così fondamentalmente perché io non farò personaggi, cioè praticamente io farò monologhi in tutto lo spettacolo, quindi
0: parli e basta, dici stronze,
1: esatto, cioè per dirle non mi travesto, ecco, è una novità assoluta, anche se c'è una piccola sorpresa. Non sarà un Giù la maschera integrale, ecco, diciamo così, ci sarà un piccolo bis. E poi anche Giù la maschera, perché io in questo spettacolo cerco di analizzare argomenti, abitudini che abbiamo tutti noi e di vedere che cosa c'è dietro in realtà.
0: I comportamenti delle persone.
1: Esatto, delle persone, ma non solo, anche dietro a cose che vediamo tutti i giorni. Per esempio, prendo in esame gli spot promozionali e cerco di capire qual è il messaggio subliminale, cioè qual è l'intenzione vera che ha il creatore, il comunicatore.
0: Tipo anche quello di oggi, io e te, perché sei qui? È uno spot.
1: Questo è proprio dire, non c'è niente da nascondere.
0: Sì, siamo sincerissimi.
1: Non c'è messaggio subliminale, più diretto di questo non fa. Sono qua anche perché ogni tanto mi piace venire a trovarti. Ci divertiamo, abbiamo fatto anche un po' di spettacolo insieme in passato, no? Abbiamo condiviso il palco più di una volta, quindi oltre che fare la marchetta, come si dice, sono
0: c'è anche un po' di
1: un amico, ecco, sì, un po' esatto. Di nostalgia, ecco.
0: Quindi insomma, siamo curiosi di conoscere, di vedere dal vivo questo spettacolo. So che ci saranno anche degli ospiti,
1: te lo stavo per dire, è un format che ho già sperimentato, no? Allora, Communication è nato proprio, ho avuto questa sorta di esigenza di esibirmi da solo, quindi proprio buttarmi sul palcoscenico senza spalla, senza un collega, e quindi è stato un salto importante, perché anche già lì ho cominciato a fare i monologhi, che non è mai stato il mio forte fare i monologhi, anzi mi ritenevo proprio non portato per i monologhi, ma più portato per fare i personaggi, e invece piano piano sto cominciando a familiarizzare e mi piace tanto, quindi i primi spettacoli ero proprio da solo come comico. Invece ultimamente sto sperimentando anche l'intrusione di altri comici, o comunque insomma l'intrusione in senso buono. Ovviamente ci sono degli ospiti comici in questo caso. Uno è un comico che a me piace tanto, si chiama Aurelio Secchi, ed è già il secondo anno che fa Zelig. Zelig con non quelli Lab,
0: quello vero,
1: quello con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Quindi anche quest'anno ha fatto Zelig, è molto divertente.
0: Ed è sardo.
1: È sardo, di Bosa, sì. Uh-huh. Aurelio Secchi con una C. Vedi che dico Secchi.
0: Secchi.
1: E poi ci sarà invece, ci saranno anche due comici emergenti. Una di esse fa parte del laboratorio Cosue Zara. Noi abbiamo due laboratori in questo momento attivi, ne stiamo attivando degli altri in autunno, uno a Cagliari, uno a Teulada, e una di queste allieve che frequenta il laboratorio si esibirà con un pezzo mio, a noi piace molto, per noi intendo a me, Chicca Ilenia, piace tanto, vediamo come sarà il suo confronto col pubblico, anche se ha avuto già esperienze teatrali. Poi c'è invece un ragazzo, Alessandro Solinas, in arte Al Solinas, che è un comico emergente, col quale diciamo c'è una collaborazione, non fa parte del laboratorio, ma c'è una collaborazione fitta, specialmente a livello di testi, ci stiamo confrontando, si sta confrontando con me, e anche lui secondo me ha delle cose da dire.
0: Okay.
1: Poi, ultime, ma non ultime, le Valentes, che non sono comiche ovviamente, però impreziosiranno molto lo spettacolo. E poi
0: tre insieme, sono tutte e tre insieme?
1: Tutte e tre le Valentes, okay. Sì. Prima, negli spettacoli precedenti c'era sempre solo Pamela Loric, invece questa volta ci sono tutte e tre, e io sono molto contento,
0: certo, perché bello.
1: È una musica di qualità quella che propongono. E poi c'è Rebecca Magia, che invece collabora ormai stabilmente
0: con
1: noi da, sì, da 8-9 anni, vero, circa.
0: Sì, sì, sì.
1: Circa.
0: Bellissimo, quindi siamo curiosi, ti faccio un grande in bocca al lupo, manca pochissimo. Dove si possono acquistare i biglietti? Dove se vuoi anche ringraziare, visto ci sono degli sponsor, se vuoi,
1: esatto,
0: sei libero di fare,
1: grazie,
0: quello che vuoi.
1: Te ringrazio tantissimo per questo spazio. Beh, i biglietti Box Office Sardegna,
0: okay,
1: sicuramente a Sant'Antio con la Journalad, e adesso non vorrei essere smentito, ma credo che siano anche qua da Biagetti e Carbonia, credo, perché gli anni scorsi c'erano, adesso ho chiesto conferma, ho fatto tre domande, non si fa mai fare un messaggio con tre domande, e se ti rispondono ok, non sai quale delle tre ha risposto, o se ha risposto a tutte e tre. Comunque dovrebbe esserci anche Biagetti di Carbonia.
0: Sì,
1: io ho degli sponsor che come dire sostengono le mie iniziative per tutto il tour, quindi non so, Maurizio Matta, Spartans Club, la palestra che,
0: certo,
1: c'è a Carbonia,
0: certo.
1: Lui è di Sant'Antioco, è anche il titolare della CM Costruzioni, Auto Cagliari, Carolina Ranch, tutto Sant'Antioco. Questi che sto nominando sono sponsor di tutto il tour, Isola dei Fenici di Sant'Antioco, Casa della Stampa, ne ho veramente tanti, mentre di Carbonia abbiamo
0: c'è anche il Cube.
1: Anche Cube, infatti loro hanno sponsorizzato questa sera in particolare, quindi Cube Bar and Fast Food, pasti veloci, la Barchetta nel Blu, che è un negozio di pesca del mio amico Johnny, che sarà anche sponsor grazie al ristorante La Barchetta da Sandro, che si trova invece a Portopino. Così adesso a memoria non so se li avete tutti.
0: Vabbè,
1: ma spero,
0: ma tanto, sì,
1: ci
0: sì.
1: Sono anche i due fratelli di Sant'Antioco, credo anche Dolly, con il quale stiamo definendo. Sono tanti gli sponsor e sono veramente contento di questo, perché testimonia il fatto che sono ben voluto anche in paese, che sai che è Nemo profeta in paese,
0: sì, sì,
1: invece no. E senza di loro il tour sarebbe difficile da fare, perché i costi sono sempre molto alti, tu lo sai perché fai anche questo mestiere, e non prendo finanziamenti regionali, nazionali, niente, quindi
0: è tutto
1: sono
0: con la tua forza. Sì, sì, sì.
1: Però voglio ringraziare anche Comune Proloco di Carboni, ovviamente, perché l'aspetto, per l'aspetto logistico, perché mi hanno messo a disposizione il teatro e anche la struttura organizzativa, appunto la Proloco, Franco, insomma, sono sempre molto gentili e disponibili.
0: Va bene, quindi l'appuntamento è per il 5 di giugno per passare due orette di spensieratezza, sì, di risate, di...
1: E anche di riflessioni, dai, un po' la pulce nell'orecchio per qualcosa da mettere.
0: Bello, bello, va bene, io ti faccio un grande in bocca al lupo a te e a tutto il tuo staff, quindi ci vediamo al Teatro Centrale qui a Carboni.
1: Assolutamente, se siete invitati, va bene, tutti voi dello staff.
0: Grazie mille, io ringrazio Gabriele, l'appuntamento con i Carboni e Daily invece torna domani, una buona giornata.

Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carboglia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno.

0: aspettiamo con menu fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Su Zilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sunday 24. Basta precariato, salari insufficienti e servizi sociali trattati come un mercato. Lo hanno gridato ieri mattina in piazza Garibaldi a Cagliari durante un corteo i lavoratori, oltre 600, delle cooperative sociali e la manifestazione promossa dall'USB, Unione Sindacale di Base. Sono educatori, pedagogisti, OSS, operatori quotidiani sul fronte in compiti delicatissimi. Non si può educare la dignità se si accetta di lavorare in condizioni che la negano, ha spiegato un accorato intervento Andrea Selis in piazza Garibaldi a nome dei colleghi. Se insegniamo a una persona a non farsi calpestare, a far sentire la propria voce, a pretendere il rispetto che lo aspetta, dobbiamo essere i primi e le prime a farlo nel nostro ambito professionale. È la battaglia di stipendi dignitosi, carichi di lavoro sostenibile. Questa è la rivendicazione dell'USB. È stata presentata alla stampa il cartellone di Disco Italia Live 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate iglesiente, che dal 24 al 26 luglio porterà nel cuore della città alcuni tra i protagonisti della musica italiana. Sul palco in Piazza Sella saliranno Zero Assoluto e Alexia il 24, Darjan D'Amico e Pupo 25 luglio e il 26 luglio la chiusura con Noemi. In occasione della giornata internazionale del vivere insieme in pace, istituita nel 2017 dall'ONU, si è svolta a Sassari la prima edizione del festival Pari Sin Paghe, Vivere Insieme in Pace. Per tutto il pomeriggio la sala conferenze, messa a disposizione dal Comune di Sassari, ha ospitato un fitto programma di interventi, testimonianze e momenti di scambio dedicato al tema della pace. Oggi la parola pace è diventata una parola pericolosa, ha sostenuto Cristiano Sabino a nome degli organizzatori. Basta pensare che nel 2025 l'Unione Europea ha stanziato 800 milioni di euro per il riarmo. Questa è la rivendicazione degli organizzatori. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spigato.

0: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
1: L'associazione turistica Live It Carbonia organizza presso il Museo Etnografico Tanit Carbonia Wine and Food Music Experience 2026, dal 22 al 24 maggio. Vivi un'esperienza unica in un'atmosfera indimenticabile tra degustazioni del prelibato carignano, food e ancora musica, cultura e storia. Info 0781 67 37 93.
2: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
3: Sono le 10:03.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Ittiturismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare.

0: Nota ora al 340 163 76 57. Ittiturismo su Giudeo. Il mare servito in tavola. A Carbonia arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos. E a seguire, Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
1: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità. In questi 10 anni abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione. Perché Radio Carbonia non è mai stata soltanto una radio, è un pezzo del nostro cuore. Abbiamo acceso voci, creato connessioni, e mentre il tempo corre, noi continuiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato. Via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
2: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 6 anni, al servizio della comunità e della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
3: Sono le 11:05.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: L'associazione turistica Live It Carbonia organizza presso il Museo Etnografico Tanit Carbonia Wine and Food Music Experience 2026, dal 22 al 24 maggio. Vivi un'esperienza unica in un'atmosfera indimenticabile tra degustazioni del prelibato carignano, food e ancora musica, cultura e storia. Info 0781 67 37 93.
3: Per le tue inserzioni pubblicitarie su Carbonia.
4: Per le tue inserzioni pubblicitarie su Carbonia.
3: Chiama al numero 379 182 9090.
4: 379 182 9090. O scrivici su carboniaspot@gmail.com.

0: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica?
1: Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
2: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
3: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
2: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
3: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
0: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
2: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
1: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
3: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
2: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
2: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
4: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
5: Cerchi un aperipranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Itti Turismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane, con calice di prosecco incluso a partire da 10 euro. E per chi vuole gustare di più, bis di antipasti con prosecco a 25 euro. Oltre al nostro menù da 35 euro, ti aspetta un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Itti Turismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340-163-7657. Il mare, servito in tavola.
6: Sono le 12:07.

L'associazione turistica Live It Carbonia organizza presso il Museo Etnografico Tanit Carbonia Wine and Food Music Experience 2026, dal 22 al 24 maggio. Vivi un'esperienza unica in un'atmosfera indimenticabile tra degustazioni del prelibato carignano, food e ancora musica, cultura e storia. Info 0781 67 37 93. Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Salini 24. Basta precariato, salari insufficienti e servizi sociali trattati come un mercato. Lo hanno gridato ieri mattina in piazza Garibaldi a Cagliari durante un corteo i lavoratori, oltre 600, delle cooperative sociali e la manifestazione

promossa dall'USB, Unione Sindacale di Base. Sono educatori, pedagogisti, OSS, operatori quotidiani sul fronte in compiti delicatissimi. Non si può educare la dignità se si accetta di lavorare in condizioni che la negano, ha spiegato un accorato intervento Andrea Selis in Piazza Garibaldi a nome dei colleghi. Se insegniamo a una persona a non farsi calpestare, a far sentire la propria voce, a pretendere il rispetto che lo aspetta, dobbiamo essere i primi e le prime a farlo nel nostro ambito professionale. È la battaglia di stipendi dignitosi, carichi di lavoro sostenibile. Questa è la rivendicazione dell'USB. È stata presentata alla stampa il cartellone di Disco Italia Live 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate iglesiente, che dal 24 al 26 luglio porterà nel cuore della città alcuni tra i protagonisti della musica italiana. Sul palco in Piazza Sella saliranno Zero Assoluto e Alexia il 24, Dargen D'Amico e Pupo 25 luglio e il 26 luglio la chiusura con Noemi. In occasione della giornata internazionale del vivere insieme in pace, istituita nel 2017 dall'ONU, si è svolta a Sassari la prima edizione del festival Paris in Pace, Vivere insieme in pace. Per tutto il pomeriggio la sala conferenza, messa a disposizione dal Comune di Sassari, ha ospitato un fitto programma di interventi, testimonianze e momenti di scambio dedicato al tema della pace. Oggi la parola pace è diventata una parola pericolosa, ha sostenuto Cristiano Sabino a nome degli organizzatori. Basta pensare che nel 2025 l'Unione Europea ha stanziato 800 milioni di euro per il riarmo. Questa è la rivendicazione degli organizzatori. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spigato.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato. Via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
2: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
5: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
4: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati. Oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
6: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz, e non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai radi israeliani in Libano.
4: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El-Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma su un percorso interamente pianeggiante. Il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
7: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato: 2 arrivi in salita e 2 vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale. Partenza da Viareggio, arrivo a Massa dopo 42 chilometri interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert, il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a scattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barber Shop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barber Shop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30.

Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.

0: prove coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Sono le 14:03.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

L'associazione turistica Live It Carbonia organizza presso il Museo Etnografico Tanit Carbonia Wine and Food Music Experience 2026, dal 22 al 24 maggio. Vivi un'esperienza unica in un'atmosfera indimenticabile tra degustazioni del prelibato carignano, food e ancora musica, cultura e storia. Info 0781 67 37 93.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
1: Sono le 15 e 2 minuti.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio.
2: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
3: Rit Parade.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197 AF Car Wash, auto come nuova.
3: Sono le 16:05.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.

Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: 880166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto? Benvenuto da Stuzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta: panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18:30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Stuzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
3: Sono le 17:02.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
5: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Saldavinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
4: Abbiamo sentito l'accenno ad Antonio Conte, che sembra ormai aver concluso la sua avventura napoletana. Per l'ex CT azzurro pare poter riproporsi un altro capitolo alla guida della nazionale, reduce dal terzo flop mondiale. Ma per ciò che riguarda il nome del nuovo CT, tutto è fermo, almeno fino alle elezioni il 22 giugno del presidente della Federcalcio. Due candidati: Giovanni Malagò, reduce dalla lunga esperienza alla guida del CONI, e Giancarlo Abetex, numero uno proprio a Via Allegri. Per i due dirigenti è tempo di dialettica, ascoltiamoli.
6: Su una cosa non avrò dubbi, ma dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che l'ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
7: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
4: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2, ai brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Parola ai due mister Paolo Bianco e l'ospite Ignazio Abate.
8: Non bisogna far calcoli, preferisco averlo il vantaggio che non averlo, anche perché ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
9: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, sarà difficilissimo, ma dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, avremo tanta gente al seguito e andiamo a inseguire un sogno senza paura. Siamo a posti con la nostra coscienza, ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
4: Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2 Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona, entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.

0: Carbonia. Arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos e a seguire Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: C'è chi trasmette musica e chi invece trasmette un'identità.
3: In questi 10 anni
2: abbiamo cambiato frequenze, studi, persone, ma mai direzione.
3: Perché Radio Carbonia
2: non è mai stata soltanto una radio, è un pezzo del nostro cuore. Abbiamo acceso voci, creato connessioni, e mentre il tempo corre, noi continuiamo.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Basta precariato, salari sufficienti e servizi sociali trattati come un mercato. Lo hanno gridato ieri mattina in piazza Garibaldi a Cagliari durante un corteo i lavoratori, oltre 600, delle cooperative sociali e la manifestazione promossa dall'USB, Unione Sindacale di Base. Sono educatori, pedagogisti, OSS, operatori quotidiani sul fronte in compiti delicatissimi. Non si può educare la dignità se si accetta di lavorare in condizioni che la negano, ha spiegato un accorato intervento Andrea Selis in piazza Garibaldi a nome dei colleghi. Se insegniamo a una persona a non farsi calpestare, a far sentire la propria voce, a pretendere il rispetto che lo aspetta, dobbiamo essere i primi e le prime a farlo nel nostro ambito professionale. È la battaglia di stipendi dignitosi, carichi di lavoro sostenibile. Questa è la rivendicazione dell'USB. È stata presentata alla stampa il cartellone di Disco Italia Live 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate iglesiente, che dal 24 al 26 luglio porterà nel cuore della città alcuni tra i protagonisti della musica italiana. Sul palco in Piazza Sella saliranno Zero Assoluto e Alexia il 24, Dargen D'Amico e Pupo 25 luglio e il 26 luglio la chiusura con Noemi. In occasione della giornata internazionale del vivere insieme in pace, istituita nel 2017 dall'ONU, si è svolta a Sassari la prima edizione del festival Paris in Pace, Vivere insieme in pace. Per tutto il pomeriggio la sala conferenza, messa a disposizione dal Comune di Sassari, ha ospitato un fitto programma di interventi, testimonianze e momenti di scambio dedicato al tema della pace. Oggi la parola pace è diventata una parola pericolosa, ha sostenuto Cristiano Sabino a nome degli organizzatori. Basta pensare che nel 2025 l'Unione Europea ha stanziato 800 milioni di euro per il riarmo. Questa è la rivendicazione degli organizzatori. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci! La Sicilia ti aspetta!
2: Sono le 18 e 2 minuti.

0: fatta semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeu, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.
1: Vuoi ambienti davvero puliti e senza pensieri? Affidati alla professionalità d'impresa di pulizie FEM SRL. Pulizie per uffici, condomini e abitazioni, interventi di fine cantiere e piccole manutenzioni. Soluzioni su misura per ogni esigenza. Chiama il numero 346 52 64 724. Impresa FEM SRL. Qualità visibile, professionalità garantita.
2: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica? Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
3: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
4: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
3: Da L Dance ogni passo accende un sorriso.
4: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
2: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
3: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
2: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
4: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
3: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
3: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.
5: Per le tue inserzioni pubblicitarie su Carbonia.
6: Per le tue inserzioni pubblicitarie su Carbonia.
5: Chiama al numero 379 182 9090.
6: 379 182 9090. O scrivici su carboniaspot@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Ergiu, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, il tuo sorriso, la nostra missione.
0: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
2: Sono le 19:04.

La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto

0: L'associazione turistica Live It Carbonia organizza presso il Museo Etnografico Tanit Carbonia Wine and Food Music Experience 2026, dal 22 al 24 maggio. Vivi un'esperienza unica in un'atmosfera indimenticabile tra degustazioni del prelibato carignano, food e ancora musica, cultura e storia. Info 0781 67 37 93.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannasuno a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328-854-8332. O cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già

0: Scelti un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperipranzo e apericena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: 0166 Amuni. Vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: A Carbonia arriva l'evento che farà esplodere l'estate. Dal 19 al 21 giugno, in Piazza Roma, vivi il DNA Music Festival Sardegna. Musica nelle vene. 19 giugno, Idol Achille Lauro Experience e Max Forever 883 Tribute. 20 giugno, la grande voce di Irene Grandi. 21 giugno, per la festa della musica, arrivano gli Scaos. E a seguire, Ivana Spagna. Tre serate di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. Official sponsor Open Service. Piazza Roma, Carbonia. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. DNA Music Festival Sardegna. La musica scorre nelle vene.
2: Sono le 21 e 4 minuti.

avessi importante, mudarà tu Pierre. Tu te vas, ma il digo lo importante, importante che

È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare con il menù speciale a 35 euro.

0: emergenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Rit Parade.
3: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
4: Le canzoni più popolari in Italia.
3: Selezionate da Stefano Cilio.
5: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
2: Rit Parade.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603

0: Hai mai visto un bambino trasformarsi quando sente la musica?
1: Hai mai visto i suoi occhi brillare nel mentre che balla?
2: Le danze latinoamericane non sono solo movimento.
3: È un mondo dove i più piccoli scoprono energia, sicurezza e passione.
2: Da Elle Dance ogni passo accende un sorriso.
3: Ogni gara diventa un'opportunità di crescita.
1: Ogni traguardo si trasforma in fiducia di se stessi.
2: Qui i bambini trasformano la danza in divertimento, il divertimento in autostima e l'autostima in quella luce che li fa brillare passo dopo passo.
1: Da piccoli sogni nascono grande passione e grandi talenti.
3: E chissà, magari il prossimo sarà proprio il tuo bambino o la tua bambina.
2: Ma non è tutto. Oltre alle danze latinoamericane per bambini e ragazzi, trovi anche hip hop, baby dance, ballo da sala, latino e caraibico per adulti. E ancora pilates, arti marziali come il Krav Maga.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Carbonia, Cortoghiana e Piscinas.
2: Contattaci e scegli il corso perfetto per te. È il momento di iniziare a ballare con noi.

0: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
2: Sono le 23:03.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.